dopo giorno la vita si ripete uguale. 8 ore al giorno a lavorare, io sto per spendere un masale per l'affitto e bullet. Ma una cosa non dare, cosa vuoi fare progetti? Questa è la tua attesa del nulla, è la povertà totale. Penso uguale, parlo uguale.